0: dispone de visores para su mascota.
1: Give us a deadly, wicked, greasy one, brother. Hey! Ha ha ha! Hey!